0: Kajirana, Wajakusa, Mambudia, Naina Be Makinata.
1: En Veracruz, Farruko.